0: Γιατί ακούσαμε αυτό μετά το Sting. Γιατί είναι σαν να το έχει γράψει ο Sting. Η Fool's Garden και το Lemon Tree. Sal Da Vinci. Per sempre sì.
1: Lasciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo scomodo.
0: Italine, fili mas.
1: Poi diventato.

scarpe buttate per terra. La musica manca sulla radio che ti fa venire.